0: Tu non piaci da me. Mi dice lo sapevo, ma io non ci credo, mica sono scemo. C'è chi la mente è chiusa e mi è rimasta indietro come medioevo. Il generale ne abusa, parla dello straniero come fosse un alieno. Senza passaporto, in cerca di dinero. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato, è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo chi legge. Oh, quando il dovere mi chiama. Oh,
1: Tua, 7 saltari, alle mezze.